0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la